0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah al-khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Kalimera.
6: Доброе утро.
7: Goedemorgen.
8: Buongiorno.
9: 早上.
10: Dzień dobry.
11: Good morning. You're listening to 5EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
12: Ciao ragazzi, ciao!
0: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati

0: Good morning Adelaide, buon risveglio, buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo da Francesco.
1: In radio c'è un tacchino.
0: In diretta radiofonica dagli studi della FAI IBI 103.NFM, dici tu IBI World. Buon mercoledì e rieccomi qui. Il programma si chiama proprio così. Due minuti passate le ore 7 del mattino. Oggi è 17 di giugno del 2026.
1: In radio

Ebbene sì, il programma si chiama proprio così. Buon risveglio, Adelaide. Buona giornata a tutti. A tutti voi che vi siete sintonizzati sulla 5BI 103.1 FM. Dici tu, I'm all. Francesco vi augura a tutti un buongiorno tutto il giorno. Allora ritorniamo con voi mercoledì il 17, al momento come ho detto prima la temperatura 16 gradi, arriverà sino a 20 gradi di temperatura. Vi ricordo che state ascoltando un programma in diretta radiofonica qua con Francesco in compagnia, oh Maria, questo ce la canta Benji e Fede. Buon ascolto a tutti.

Maria ce l'hanno fatta ascoltare Benji e Fede. 20 di guerra e 20 di pace finalmente. L'accordo USA-Iran verrà firmato venerdì vicino a Lucerna. Trump nessun pedaggio a Hormuz. Così dicono, che Lucerna si trova in Svizzera, per chi non lo sapesse, ma tutti lo sanno. Allora carissimi tutti, qua abbiamo questa bellissima che notizia, è giusto che anche la condividiamo insieme. Allora, news sulla guerra Iran-USA, martedì 16 giugno l'accordo verrà firmato, venerdì vicino a Lucerna. Intanto Trump ha annunciato al G7 a Evian, Francia, che lo stretto di Hormuz riaprirà completamente da venerdì. Vance, distruggeremo l'uranio arricchito insieme all'italiano. Mamma mia, ok. Allora, carissimi tutti, questa situazione qua di guerra era ora, che era ora che naturalmente si firmava un contratto. Però sai, a Cambolivi disse che addirittura per le guerre ci vogliono gli avvocati. Questione di mani. Ossessione, questo ce la canta Samurai Jai e Vito Salamanca. Ossessione.

Mercoledì mattina da Francesco in diretta radiofonica dagli studi della FAI IBI 103.1 FM in Digitu IBI World, con un programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8. Se volete anche contattarci in studio 82 11 7066, naturalmente se ci telefonate da tutto il mondo globalizzalmente dovete digitare più 61 8 82 11 7066. Ebbene sì, il programma si chiama proprio così: Tu mi piaci tanto, tu mi piaci tanto, voi mi piacete tanto. Questo ce lo canta Sadia Bridge Heights. Tu mi piaci tanto.

0: So guys, they're asking us to do the promo.
1: Why?
2: What do you mean, why? We work here now.
1: What do we say?
2: What do we say? We don't even know what we're doing here.
0: The only thing we can say is every Wednesday night
1: from 8:30 to 10:30.
3: Pensavo peggio!
2: Don't listen to us.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Normale, ho un'allucinazione.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio! Ce l'ha appena fatta ascoltare Dito nella piaga. Buon mercoledì mattina da Francesco in diretta radiofonica dagli studi della 5BI103.1FM in Digitu IBI Wall. Sono 20 minuti passati alle ore 7 del mattino, oggi è 17 di giugno del 2026. Siamo quasi anche alla fine di un altro mese invernale. Però take it easy, slowly, slowly, non andiamo troppo di fretta con i giorni. Abbiamo una notizia sportiva a riguardo della World Cup in America. Si è disputata la partita e Francia-Senegal e la Francia è andata in vantaggio, ha avuto anche la vittoria 3-1 contro il Senegal. Allora mi sa che adesso, sai come dicono, che la Francia va molto forte, però sai come anche le altre non è che sono da meno. Animali notturni, questo ce la canta Malika Ayane, Animali notturni.

0: notturni.
1: Come animali notturni, Malika Ayane, buon mercoledì, buon risveglio e buon breakfast. A proposito dei breakfast, sono curioso anche di sapere che tipo di breakfast fate. A me piace molto un bel toast con la Vegemite e con l'avocado spalmato. È molto nutriente e anche molto salutare. Andiamo a ascoltare Arrogante, questo ce lo canta il Rama.

0: a te.
1: Arrogante, ce l'ha appena fatta ascoltare. Irama, facciamo anche gli auguri a tutti quelli che sono nati oggi, anche ieri, anche e domani, a tutti quelli che compiono anche gli anni, e buon compleanno anche a tutti quelli che festeggiano eventi particolari, speciali. E ci dispiace, però purtroppo abbiamo anche le notizie negative. Ci ha lasciato il cardinale Camillo Ruini, ex vicario del pontefice, storico presidente della CEI. Aveva 95 anni e ieri ci ha lasciato il 16 a Roma. Il cardinale Camillo Ruini aveva 95 anni, è stato vicario del Papa per la diocesi di Roma, arciprete della Basilica di San Giovanni in Laterano dal 1991 al 2008, è storico presidente della CEI. E purtroppo, sai come la diocesi di Roma gratifica per il suo servizio della Chiesa. A dare l'annuncio è stato il cardinale vicario Baldassarri Reina e il consigliere episcopale con la diocesi di Roma, che si dicono grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini e per il suo servizio della Chiesa. Però e naturalmente non solo a lui, ci dispiace anche a tutte persone, non solo quelli credenti, anche quelli religiosamente, anche quelli che credono che nella vita, nell'altruismo, nelle cose e nelle cose buone. Perché sai com'è? Qua bisogna aiutarci, Pipu. Perché se non ci aiutiamo tra di noi, diciamocela chiara, Chi ci aiuta? Buona cattiva sorte. Questa ce la canta Tiziano Ferro. Buon money, Pipu, e buon ascolto.

0: Cupenda. Radio Conga ce l'hanno fatta ascoltare i Negrita. Buon mercoledì mattina a tutti da Francesco, qua in diretta radiofonica dagli studi della FAIBI 103.1 FM in Digitu IBIWO, una stazione multiculturale internazionale di Aderade e di tutti coloro che naturalmente ne vogliono fare parte. Se volete anche naturalmente qua venirci a trovare, ci troviamo al numero 10 di Baron Place in centro città, eh. Allora carissimi tutti, 16 gradi di temperatura al momento, arriverà sino a 20 gradi con qualche pioggerellina sparsa. Oggi è il 17, mercoledì il 17 di giugno, siamo quasi alla fine di un altro mese, anzi riprendo l'occasione di fare gli auguri a tutti quelli che hanno fatto i compleanni ieri, oggi e domani, in particolare un nostro collega radiofonico e volontario Giovanni Silvestri. Auguri a tutti e buon ascolto naturalmente. Pressione regolare, questo ce lo canta Valentina Taioli. Mi raccomando, misuriamoci la pressione.
1: Cerco una scusa un po'

0: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza, il Covid e l'RSV, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
1: A proud sponsor of 103.15 EBIFM.
2: Molte persone fanno affidamento sui farmaci per restare in salute. Se hai una tessera di agevolazione governativa e una prescrizione nell'ambito del Pharmaceutical Benefits Scheme, conosciuto anche come PBS, pagherai al massimo $7.70 per i tuoi farmaci. Se hai una tessera Medicare puoi comunque risparmiare. Il costo massimo di una prescrizione è sceso da $31.60 a $25. Quando hai bisogno di medicine ogni mese, anche piccoli risparmi possono fare una grande differenza per la tua salute. Per saperne di più, visita health.gov.au/cheapermedicines. Questo messaggio è stato realizzato in collaborazione con il governo australiano.

una grande festa ce l'ha fatta ascoltare Luca Carboni. Buon mercoledì mattina, abbiamo qua una notizia purtroppo sessista. Ne ho parlato anche ieri, la TM sospende i dipendenti della chat sessista, un indagato e 5 perquisizioni. Si scambiavano dei messaggini, questi autisti della ATM si scambiavano dei messaggini con riprese fotografiche naturalmente prese dalle passeggere o dai passeggeri con non molto gradite. Pensate che una passeggera si scambiavano foto di donne, dice, prese dalle telecamere. E adesso sai com'è, chissà come andranno. C'è la sospensione, chissà come andranno a finire, cosa rischiano i dipendenti ATM che si sono scambiati foto di donne riprese dalle telecamere. Occidentali Scarma, questo ce la canta Francesco Gabbani.

0: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
1: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
2: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
1: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
3: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: Station sponsor.
5: Ciao ragazzi, ciao.
6: Ciao, ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI. Programmi presentati

Ebbene sì, il programma si chiama proprio così. E finisce anche qui il programma del mercoledì mattina. Oggi è il 17, mercoledì 17 del 2026. 16-17 gradi di temperatura al momento, arriverà sino a 20 gradi. Da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi per l'ascolto, augurarvi naturalmente anche un buon ascolto e mi raccomando col programma successivo Breakfast with Borda. Ciao ciao a tutti e buon weekend.